arriva Simba fantanzicchia a tua nati giano che li no ni afu manasava diamanume afan.

0: Radio Sofia.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
0: Mandi Ifatamburu Pundura, Mifatamburu Pundura.
1: Mizara Falina Wanao.

la musica faranti questi, eh? A tutto manucano un sissi, eh? Ma non ramassi ni ragionai. Anni tanti, tu va bien. E a tutto un dronama qua manera non sotto il soa, anni buoni fioni, am zoa. E non zara ti, eh? Te ne zara betirti. Tu va bien. Tu va bien.